panyaha ka muhirima honno vuluela mulitine irwa ma kutunaka orela muive maninyo mukushe muretola makumanekeni maninyo olo utumuyara manawe anakumana notho sai sai Nininto emara net la 21 horas ni 58 minutos, vanono pia 59, emara ya 22 horas y jale sofre la